0: Quelle strozza!
1: Sì, bella!
0: Quelle strozza!
1: Sì, bella!
0: Cina e scabitozza!
1: Via!
0: Si scude!
1: Va via!
0: Sole, si scude! Va
1: via! Va
0: via! Va paese
1: ancora!
0: Cerca il tuo
1: insieme!
0: Va via!
1: Va via!
0: No!
1: Va qui no!
0: Faccia la mia papia!
1: Lasciatemi passare!
0: I miei interi sono
2: occupati! Qui bastano i pazzi in chigili!

poi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, di sei gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigliche ci abbatte di pechina.